0: Alif, di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, elo-elo di nanturang.
1: Jago sepatu itu, imai-imai pakai.